gravità. So chi che sta, mi torna a gravità, forse un'altra domanda. Forse un'altra domanda sarà. Grazie, grazie. Ashley Bevinos,